0: Ciao a tutti, sono Vanessa Peters, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.
1: And right now, friends and neighbors, here are the Willis Brothers featuring Big Joe Talbot on the electric Hawaiian steel guitar.